0: E Aro, in che zona in città?
1: Per la mia ragazzina, io è il 21 ottobre. La mia fruta fa un zan, la mia fruta fa un zan, e le tendrà di scadu zan, la mia...